0: ne zna stati. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, con voi Gianfranco Mixa. La crescita dei costi e le tensioni in Medio Oriente preoccupano il settore turistico croato in vista della stagione estiva. Il ministro del turismo, Tonči Glavina, ha invitato tutti gli operatori a ridurre i prezzi e i margini di guadagno, proponendo promozioni e sconti tra il 10 e il 20% per mantenere competitiva la Croazia rispetto agli altri paesi concorrenti. Intanto calano le prenotazioni turistiche in Croazia. Il presidente dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio Croate, Boris Zgomba, avverte che a causa della situazione energetica e geopolitica sarà difficile raggiungere i risultati economici dello scorso anno. Secondo Zgomba, anche la Croazia dovrà abbassare i prezzi per restare competitiva sul mercato turistico. Passiamo ad altro. In Croazia la disoccupazione continua a calare e ad aprile ha raggiunto il livello più basso da quando esistono le rilevazioni ufficiali. I senza lavoro registrati sono poco più di 67.000, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel solo mese di aprile oltre 12.000 persone hanno trovato impiego, soprattutto nel turismo, ristorazione e commercio. Il microfono passa ora a Italo Banco con la consueta pagina delle notizie estere.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito totalmente inaccettabile la risposta di Teheran al piano americano per porre fine al conflitto nella regione. L'Iran chiede la riapertura dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale americano, ma rifiuta di smantellare i propri siti nucleari e di fermare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio. Washington aveva proposto una moratoria di 15-20 anni sul programma nucleare iraniano, ispezioni rafforzate e una graduale revoca delle sanzioni. Dopo la risposta iraniana, Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito la necessità di rimuovere dall'Iran l'uranio arricchito ancora presente nel paese. Ultimo giorno della tregua tra Russia e Ucraina, concordata dalle due parti dopo l'intervento di Trump. Il cessate il fuoco non è stato pienamente rispettato, ma nelle ultime 48 ore l'intensità degli attacchi reciproci è risultata inferiore rispetto al solito. Il presidente ucraino Zelensky ha definito positiva la breve tregua, aggiungendo di avere informazioni su possibili progressi concreti verso uno stop dell'aggressione russa.
2: Notizie locali.
1: I lavori del progetto europeo Fiume per l'acqua pulita stanno causando forti disagi a Pechlin tra traffico, polvere e buche fino alla protesta dei residenti. Dopo un incontro con i cittadini, la città di Fiume ha dato all'impresa 15 giorni per completare gli interventi, altrimenti interverranno le municipalizzate. Lo ha confermato il vice sindaco Vedran Vivoda. La sindaca Iva Rincic è stata nominata direttrice ad interim della comunità turistica di Fiume per garantire continuità operativa in attesa di una soluzione definitiva. Ha indicato che l'incarico potrà durare al massimo 6 mesi e non ha escluso una possibile chiusura dell'ente. Dopo che è stato respinto il ricorso della città di Fiume sul caso del centro di selezione i rifiuti di Mihaceva Draga, resta ora l'obbligo di restituire circa 4 milioni di euro al Fondo per la tutela dell'ambiente. L'amministrazione annuncia però nuove azioni legali, richiesta di risarcimento nell'ambito dell'indagine della Procura europea, cause civili contro i responsabili già condannati o patteggianti e possibile ricorso amministrativo contro il Ministero. Resta aperto il nodo su come reperire i fondi, interessi inclusi. Per ora la Torre Civica di Fiume non avrà la nuova illuminazione artistica. Il bando pubblico da oltre 112.000 euro più IVA è andato deserto, probabilmente per la complessità dei lavori o per i costi previsti, e il progetto è stato annullato. L'intervento, dal valore complessivo di circa 150.000 euro, prevedeva un moderno sistema LED per valorizzare uno dei simboli più riconoscibili della città, anche nelle ore notturne. Nella sede della regione litoraneo montana è stato firmato il contratto per la costruzione della scuola elementare Marinici a Viscovo. Il progetto, dal valore di 26,5 milioni di euro, permetterà a oltre 800 alunni di seguire le lezioni in un solo turno. Sono previste anche una palestra e spazi esterni. I lavori dovrebbero essere completati entro 20 mesi. Proseguono in condizioni particolarmente complesse anche i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra il tunnel del Monte Maggiore e Mattuglie, considerati da Binaistra come il segmento geologicamente più impegnativo dell'intero progetto della Ypsilon Istriana. Dall'avvio del cantiere sono state effettuate oltre 700 esplosioni controllate, mantenendo però sempre aperto il traffico lungo una delle principali direttrici tra Istria e Quarnero. L'opera comprende anche barriere antirumore, sistemi di drenaggio e nuove infrastrutture di servizio. Le prime aperture al traffico sono previste all'inizio dell'estate del 2026, mentre il completamento totale potrebbe arrivare entro fine anno. Mondo CNI, oggi è lunedì e torna il nostro consueto appuntamento con la comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo.
4: Care fiumane e cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal settimanale della comunità degli italiani di Fiume. Partiamo subito con gli appuntamenti che sono tanti. Martedì 12 alle ore 19, concerto multimediale di Andrea Centazzo ispirato ai viaggi di Marco Polo. Andiamo a mercoledì 13 alle ore 19, concerto degli alunni della scuola elementare Milan Brozovic di Castua. Giovedì 14 alle ore 20, interessantissima presentazione del libro Arte Apprendimento Morale di Elvio Baccarini, seguita da un party studentesco. Venerdì 15 maggio alle ore 19, concerto del soprano Clara Prostenecki, vincitrice del premio speciale della comunità degli italiani di Fiume al Lions Grand Prix. Sabato 16 dalle ore 9 al Briscola Pub, il Circolo Giovani organizza un torneo di briscola 3-7 per la giornata sportiva del comitato di quartiere di Cosala. Come sempre, in circolo, dalle 11 alle 13, ogni sabato è aperto per bere un caffè, leggere la voce e fare due chiacchiere. Il dottor René Bogovic dell'Università di Fiume cerca nuovi fiumani per un lavoro di ricerca su lingua e identità. Iscrivetevi alla newsletter per i dettagli e per essere sempre aggiornati anche su concorsi e bandi aperti. Rinnovate la tessera, continuate a seguirci sui social e ci vediamo in circolo. Felice settimana.
1: Andiamo avanti. A Pola si sono celebrati i 20 anni del Consolato Onorario della Repubblica Italiana. Sala gremita alla comunità degli italiani per la cerimonia alla presenza dell'ambasciatore italiano a Zagabria Paolo Trichilo, delle autorità locali e dei rappresentanti della comunità nazionale italiana. Protagonista della serata, il console onorario Tiziano Sosic, ringraziato per il suo impegno nel rafforzare la collaborazione tra Italia e Croazia. Sentiamo una sua dichiarazione.
5: Beh, intanto è stato un privilegio e un onore essere console onorario dall'inizio. La storia in realtà è iniziata già nel 2003, quando sono stato nominato corrispondente consolare, e c'è stata questa vicenda per cui è il primo ufficio consolare nato nel 2005 come viceconsolato onorario. Poi dopo c'è stato l'upgrade al consolato onorario nel 2013 con funzioni aggiuntive. Devo dire che, ecco, a parte che è un onore e un orgoglio, è stato anche un periodo colmo di attività che hanno visto una ovvia collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Fiume, si sono susseguiti 6 consoli generali, però per quanto riguarda le attività in concreto devo dire che un vero spartiacque è stato l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea.
2: Lo sport.
1: Calcio, Serie A, ieri successi per Torino 2-1 sul Sassuolo, Udinese 2-0 a Cagliari, Inter 3-0 contro la

0: Lazio a Roma e Juventus 1-0 a Lecce. Vittoria anche per Como, Cremonese, Roma e Atalanta che ha superato il Milan per 3-2 in una sfida spettacolare. Pareggio senza reti invece tra Fiorentina e Genoa. Stasera alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna chiude il turno. Calcio, Serie A, ieri successi per Torino 2-1 sul Sassuolo, Udinese 2-0 a Cagliari, Inter 3-0 contro la Lazio a Roma e Juventus 1-0 a Lecce. Vittoria anche per Como, Cremonese, Roma e Atalanta che ha superato il Milan per 3-2 in una sfida spettacolare. Pareggio senza reti invece tra Fiorentina e Genoa. Stasera alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna chiude il turno. Spettacolare. Pareggio senza reti invece tra Fiorentina e Genoa. Stasera alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna chiude il turno.
1: Che tempo fa?
0: Il pomeriggio sul Quarnero è l'insegna del cielo nuvoloso con piogge e reti invece tra Fiorentina e Genoa. Stasera alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna chiude il turno.
1: Che tempo fa?
0: Il pomeriggio sul Quarnero è l'insegna del cielo nuvoloso con piogge.

0: sono attese precipitazioni più abbondanti, possibili anche brevi schiarite, vento di scirocco da moderato forte in ulteriore rinforzo verso sera, temperature massime fino a 21 gradi. Intanto alle 15 a Fiume rilevati 19 gradi con umidità relativa all'83% e condizioni di bassa pressione atmosferica. Domani tempo variabile con piogge, rovesci e temporali localmente anche intensi. Verso metà giornata, con un calo delle temperature e nelle zone più elevate del Gorski Kotar, la pioggia potrà trasformarsi in nevischio e neve. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale miglioramento con cessazione delle precipitazioni e diminuzione della nuvolosità a partire dall'Istria. Soffieranno venti moderati o sostenuti di scirocco e libeccio, in rotazione alla bora che sarà moderato o forte con raffiche anche tempestose, ma in attenuazione verso sera. Verso metà giornata, con un calo delle temperature e nelle zone più elevate del Gorski Kotar, la pioggia potrà trasformarsi in nevischio e neve. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale miglioramento con cessazione delle precipitazioni e diminuzione della nuvolosità a partire dall'Istria. Soffieranno venti moderati o sostenuti di scirocco e libeccio, in rotazione alla bora che sarà moderato o forte con raffiche anche tempestose, ma in attenuazione verso sera.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
3: Naslovni glas na moje rame. Oprosti.
0: Venti moderati o sostenuti di scirocco e libeccio, in rotazione alla bora che sarà moderato o forte con raffiche anche tempestose, ma in attenuazione verso sera.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
3: Nas